stonca in croce, pure so felice. Se tu vuoi bene a me, va, cerca scusa a me.

David, îndise sub

0: pensate a quello che l'ha persa sta scarpa. La corsa all'alba che guardi a pressi, o coro inganno pa' paura.
1: Paura che?
0: E chi lo sa? Può mai sapere che ti fa paura. Vire sto sole, pare che ti va bene. Me voto non pare che ti volesse incenerire, ma chiama paura. E non è bello vestirsi sto calore, e ha diventato calore stesso che ti spoglia per ballare sottana tra i fuochi. Sapete che verì? Sta scarpa che si è persa stanotte è la fortuna nostra. È sempre una femmina che l'ha persa. E se ho re ha scatenato l'inferno, vuol dire che senza esso non può stare. E chi è esso? Sembra una femmina. Una e noi che si può mettere sotto i piedi al re e a diventare regina e stupopolo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

revolución, voilà comme il y a un mambo.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

campana è il suo 24 ore che sparia con me e allora ne soffrita e allora triste che ci piagno come fin da sti quattro e tu ricordi una campana e pega mamma mia che per tuo figlio.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: un euro di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un euro di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un euro di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E non me ne fate come è stata. Sono la chiamiera da scarpare. Passa nuovi.
1: Passa nuovi.
0: Passa nuovi.
1: Passa nuovi.
0: E passa 300. E nel primo mistero ma talento ricende su rusare a 7 per rain. Ricende su rusare a 7 in gind. Una tizia fuori Natarind. Un eroe di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: È un eroe di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E nel secondo mistero immaculato per fare una scena di affanir indaculato. Poi ne tre soldati a scena indanuttato. Poi ne tre americani a scena di mie zegrara. Poi ne tre marrucchini. E c'è un pezzo di terri. Uè. Un eroe di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: È un eroe di tre qua.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: E amo ricino, com'è?
2: Rinfresca sulle pappolone metà di casa gli un collacchino. Si faceva i rossi pezzini. E sta rezzando pure i capi.
0: Ma no! Ora prena bis. Tutto a me niente a is. Un eroe di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Padre nostro, fatti un ambosto, fangella tosta. E si è fatta la tua volontà con me, re, da così a nanz. Piero Cascioli ne pazzi. Un eroe di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Maurizio, me non riferisco per l'anima enunziata, che pure all'altro mondo sta infuocato.
1: Amen.
0: Un eroe di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E un eroe di tre qua.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: E nel terzo mistero di Nutella per fucare la tienella e ti ha friso la fornace. Il povero è tosso la chiannella e si fuga il bancarello. Il povero è tosso una cella da raccogliere a fanni. Il povero è tre fuminiella. E sa tutte e tre cucuzzille.
1: Uè, ma non so se!
0: Un eroe di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E un eroe di tre qua.
1: E 5, 6, 7, 8.
0: Salve regina.
3: E chi lo sa chi è sta regina?
4: Si è noblo e signorina.
2: O si è figlia mappina.
0: A me mi viene la serie a mazzina.
4: Ora, minuto e quarto d'ora. E mi fa che sto razione.
0: Un gioco mi dirindo sta mazzina.
2: Con Pascalotto rindo salotto.
4: Con Liberato rindo scandinato.
3: Con Ernest, con Pafnest.
0: Con Giovanni, sto toscano.
2: Con Alstino, un po' di scalino.
4: Con Nicola, un po' per rigiolo.
3: Con Dono, rindo Stipone.
0: Con Lorenzi, da credenza.
2: Con Drengo, politicato con lui.
4: Con Alberto, sotto il coperto.
3: Con Gennaro, sotto il fogolato.
0: Con Bastiano, sotto una fondata.
2: Con Ciruzza, basso la buccia.
4: Con Leodato, rindo viscovato.
3: Con Geremia, rindo la sacrestia.
0: Con Menegone, sotto un lampione.
2: Con Pappariello, rindo un pagliariello.
4: Con Ludovico, sotto un parefico.
3: Con Tommasi, con Panalbrigerà.
0: Con Nuzziello, mi hanno capito Cuzziello. E all'ultimo, con il re di Francia, pure si sta buffando la panza. Basta che apri il suo canzo.
1: Amen.
2: Riuscito con me.
0: Un eroe di tre quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe di tre quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe di tre quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe di tre quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe di tre quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe di tre quattro.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: Un eroe di tre qua.
1: 5, 6, 7, 8.
0: E un eroe di tre qua.
5: Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

Popogartiella se va amore tragica, è una figura di femmina scannata. Se erano fatte una bandina in replica,

Perché ci torna sto cinematografo? E voi sapete che mi piace assai. E che lavoro fanno? Amore tragico. Mi piace tanto e non mi porta mai. Non c'è fatica, è meglio assai. No, portami.

li posso chiedere, fondo del nostro amore, essa lui c'è, pallida, ma là per là, direttamente a me, a scimma genna forte, a scimma genna subita, il ricetta assente, adesso avanti, è bella di avarizia.

L'uomo mi rassomiglia, è che la femmina. Fai come fai tu a me, io tieni la merda. Questa ricetta, zitta, zitta, cada sempre. Perché mi fai pigliare una sassaccetta? Con la bocca e la macchetta scritta, uccidila. La mano mia sarà mai senza volere.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sai quale gomma a me. E perché se sono tornato io, a ballare insieme con te. Ciao, mamma, ciao, sono mia, quanta si bella, balla, balla.

Senti, quando hanno dire? Ti ne mi danno. Hai tengo doppio di. Ma grido un capo a te che va bene. Quando si vuole, ma va bene a me.

Se non sei te, a chi sei? Tu non sei niente, si nomma che pazzia vicino a me. Tocca mamma, con me è fredda, la sente, sai perché tremo, tu lo sai, ma te. Gelosa, ma me resta gelosia, perché c'è sta qualcuno meglio di me.

cameo, io lo faccio in un pernacchio. Tu trascorri la tua vita con migliaia di spasimanti, fra montagne e telegram, di quintali di brillam. E così per conseguenza del mestiere che fai tu,

Va turmiendo si m'assai vicino, tu stessa bene suo preparato. Pur dammo c'è st'amore, che più c'ha fa soffrire.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Ti aspettavo da un po', non immagini quanto sei arrivata così, tra bellezza ed incanto, ed ora che tu sei qui.

0: Quando guardo indietro è più facile cadere. Ritorniamo sempre dove siamo stati bene.
1: Da Latina fino a Napoli, ovunque vada è sempre casa mia. Ovunque vada è sempre casa mia.

siento. Sicuro tu stasera stai con Nat. Stasera sta canzone la senti.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

non servono più e parola, né manche ricer amore, che ovvero parlo co cuore, o senta come l'adora, o senta come l'adora.

allucate, non allucate, che niente se vince, niente se perde. Non allucate, non allucate, che solo l'amore ci può salvare. Non allucate, che tempo ci sta, non allucate, che tempo ci sta. Non va picciate, non va picciate, che niente se coglie.

fa fuia tutto quan, va una caccia tutto quan. Sono una musica antica, sono una musica nuova, e chi si è perso

odiavo la piglia in un sacco in pente, odiavo lontanamente. Cammina, cammina da gente, cammina, cammina da gente, sciascia e non dice niente.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli.

non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Sogni sette noi e nari, ancora mi dormi. Bella e buona magavit, che non può mai fornire. Nessuno che non ti capire, nessuno che non ci credere.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: ti danno una pera da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.

0: Abbiamo appena ascoltato Beat Generation del professor Lello Savonardo, che qui abbiamo ascoltato in versione cantautore, ma lui è anche il coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani della Federico II, nonché del corso di laurea in comunicazione della Federico II. Proprio per questo è anche coordinatore del progetto, tantissimo, sei coordinatore di tutto praticamente, del progetto Generazione Creativa. Grazie di essere qui e benvenuto.
1: Grazie per questo invito, è sempre bellissimo partecipare alle conversazioni qui su Rai Radio Live Napoli con te, Francesca, perché mi sento...
0: Grazie mille.
1: Mi sento a casa, mi sento sempre accolto benissimo e questo mi fa molto piacere.
0: I ragazzi di oggi sembrano sempre connessi anche attraverso i social, ma cos'è che esprimono attraverso i social in realtà?
1: I giovani si esprimono soprattutto sui social sempre di più attraverso le emozioni. Le emozioni sono al centro delle comunicazioni dei giovani. Dobbiamo fare in modo che anche attraverso l'arte possono essere canalizzate verso un impegno sociale.
0: Quindi è anche un modo per dare voce alle esigenze giovanili, ma anche per avvicinarli alla cosa pubblica, alle istituzioni, per restituire credibilità, perché adesso molto spesso i giovani sono un po' delusi, un po' scettici verso le istituzioni.
1: Sono disattenti, disillusi, non capiscono il linguaggio della politica tradizionale perché è lontano da loro. Hanno bisogno di qualcosa che possa arrivare alle loro emozioni, ai loro sentimenti e soprattutto qualcuno che li ascolti, perché senza ascoltare i loro linguaggi, le loro emozioni, i loro bisogni, le loro istanze, non è possibile nemmeno adottare delle politiche giovanili efficaci. Dobbiamo renderli protagonisti partendo dalla loro voce e non dalla nostra.
0: Io vi ringrazio tantissimo per tutti questi progetti che fate per i giovani, perché appunto i giovani devono essere protagonisti della loro vita ma anche del nostro futuro, e quindi dobbiamo investire su di loro, e come più volte sottolineato anche in questo nostro incontro, bisogna ascoltarli, ascoltare le loro emozioni, e l'arte è il veicolo più importante per farle uscire, per permettere loro di trovare un canale per dare sfogo a ciò che sono, a ciò che vogliono diventare. E comunque grazie a loro e in questa collaborazione sinergica tra le istituzioni, l'università e anche gli artisti del nostro territorio, riusciamo a creare qualcosa di veramente importante. Io vi ringrazio, speriamo che tutti questi giovani possano diventare dei velisti che sappiano affrontare il mare aperto e gestire anche le intemperanze del mare e le tempeste. E grazie a voi che gli date gli strumenti per poter imparare a farlo giorno dopo giorno.
1: Grazie per questa splendida intervista. Passi, spassi.

ce guardai dall'occhio senza rinuncià a ci abbracciare in doro loro. E con un'agria dura che chiagna tarda sera.

0: E abbiamo appena ascoltato con Manu Lupo di Dario Como, che è con noi in studio. Ciao Dario, benvenuto.
1: Ciao, ciao Francesca, grazie.
0: Tu non è la prima volta che vieni qui a diretta live, ci siamo visti anche l'anno scorso, ci hai portato gli altri tuoi brani per Generazione, per Creative.
1: Quello era il Creative.
0: E diciamo, la tua creatività porta sempre...
1: Non si è mai fermata.
0: Non si è mai fermata. E questa, anzi, ho visto che hai fatto tante cose quest'anno.
1: Bisogna farle, altrimenti subito si dimentica. In realtà nessuno mi conosce ancora, però un giorno mi conoscerà. Quello che voglio dire è che l'anno scorso è stato un bellissimo percorso, e quando poi ho risentito il prof Savonardo e Anna e mi hanno parlato di questo nuovo upgrade, diciamo, del laboratorio dello scorso anno, non potevo che accettare, anche perché è bellissimo il fatto di poter insieme ad altre persone poter scrivere una canzone che poi tra l'altro tratta di un tema sociale, come per esempio il nostro gruppo parla di integrazione, quindi è qualcosa di bellissimo.
0: È bellissimo anche perché ormai qualunque cosa si faccia oggi è sempre più importante fare squadra, in un mondo in cui le proposte sono tantissime. Io vedo però che voi giovani avete questa capacità che forse mancava un po' a quelli dell'altra generazione, la capacità di fare, io neanche dico squadra, accordata,
1: sì,
0: nel senso che chi sale si sale insieme e ognuno aiuta l'altro a fare un passo in avanti, e dalla dialettica, dal confronto nasce sempre qualcosa di molto bello. Io tra l'altro so che tu hai partecipato anche al concerto di Capodanno a Piazza Re Biscito, quindi insomma di strada quest'anno ne hai fatta tanta.
1: E volevo proprio mettere un accento su questa cosa, nel senso che io prima di fare questo laboratorio lo scorso anno ero molto solitario, una persona che si produceva da solo, scriveva da solo. Poi questo laboratorio in realtà mi ha dato mi ha cambiato un po' il modo di vedere le cose, la mia visione, e nel momento in cui ho iniziato a collaborare, a conoscere altre persone e a vedere che comunque c'era la stessa spinta creativa anche negli altri, e da allora è cambiato tutto. Quindi, come hai detto benissimo, è il raggrupparsi, il condividere idee è importantissimo per andare avanti.
0: Allora, diciamo che la tua musica è uscita dallo spazio privato della tua cameretta,
1: sì,
0: nel 2023 con Vlen e un film francese.
1: Sì, assolutamente.
0: E poi c'è stato Adore Mar nel 24, Valenciaga,
1: sì,
0: TQS.
1: C'è stato anche un EP tra queste canzoni che si chiama Vince sempre a sera.
0: Vince sempre a sera, esatto. Sì. Com'è stato per te già produrre un EP?
1: È stato stupendo, perché comunque l'idea di base era quello di scrivere tutto in acustico, anche l'arrangiamento, quindi ho dovuto conoscere nuovi percussionisti, nuovi chitarristi, bassisti. È stato bellissimo sia l'atto di creazione che anche nel momento in cui è uscito, perché alla fine poi è un pezzo di te che regali al mondo, quindi bellissimo.
0: E questo è molto bello. E adesso praticamente è uscito anche da poco Amore Miserabile,
1: sì,
0: che è qui che è cambiato anche un po' stile, perché il pop si ha delle influenze più afrobeat, R&B.
1: Sì, sì, allora in realtà ho ragionato sul fatto che io canto in napoletano ma non ho nessuna influenza dal punto di vista musicale napoletana, e quindi mi sono detto adesso o la calcifico, la rendo ancora più forte questa differenza, questo contrasto, oppure vado verso il mandolino, cioè, per dirla proprio molto banalmente. E quindi niente, mi sono prefisso di creare un nuovo tipo di sound che può andare bene secondo me col napoletano, che è questa specie di fusione tra il pop, l'R&B, l'afrobeat. E non so, ho chiesto a ChatGPT di dirmi che cosa ne pensa, mi ha detto questo è post napoletano, quindi
0: stai inaugurando un nuovo genere.
1: Scherzo,
0: ma questo
1: ovviamente
0: è bello, perché comunque bisogna andare sempre avanti.
1: Sì.
0: E poi diciamo il melting pot culturale fa proprio parte un po' della napoletanità,
1: sì,
0: questa città porosa, città di mare, che ha accolto varie generazioni, quindi c'è comunque commistione di vari generi, di varie culture, porta sicuramente a qualcosa
1: di unico
0: perché mantiene le radici sulla nostra terra, il nostro territorio, però si apre al mondo, e ormai bisogna necessariamente aprirsi al mondo, e Napoli è caposcuola in questo.
1: Sì, assolutamente.
0: E quali sono le tue fonti di ispirazione?
1: E allora, su tutti c'è sicuramente la coppia Battistimo Gol, anche se non c'entra nulla con quello che faccio, però è un qualcosa che quando per esempio ho il blocco dello scrittore, tra virgolette, la prima cosa che faccio è ascoltare Battisti, Anima Latina. Però per quanto riguarda, diciamo, i più contemporanei, sono innamoratissimo di Tropico, di Davide Petrella. E vabbè, Vesuviano, comunque mi piace molto la nuova wave napoletana che sta pian piano venendo fuori.
0: Questi Sogni nel cassetto?
1: Sogni nel cassetto, in realtà volevo diventare papà, questo era il mio sogno e lo sono diventato un mese scorso, quindi sto a posto.
0: Grazie. Che bello.
1: Questo era il mio sogno.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Silvana Aurora. Doppio nome,
0: Silvana,
1: senza
0: Aurora.
1: Virgole, perché sa d'ambaradda, scrivo un nome tuo.
0: E cosa senti? Se adesso le volessi lasciare un messaggio oggi, cosa le diresti?
1: A papà, trovati un lavoro subito, prima possibile, perché io non avrò una pensione e non potrò mantenerti.
0: Invece ti auguriamo di avere tanto successo.
1: Grazie,
0: e
1: grazie.
0: Che come ogni musicista poi tu possa cantare fino a 100 anni.
1: Grazie.
0: E quindi, e soprattutto vivere di quello che ti piace, di arte, che io penso che sia
1: quello che
0: sto
1: facendo, infatti sono felicissimo di questo.
0: E io credo che l'importante è crederci nelle proprie cose e perseverare, lo dico sempre,
1: la
0: perseveranza
1: è, la cosa
0: è una grande virtù.
1: Sì, grazie.
0: Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo.
1: Viva il lupo.
0: Per tutti i tuoi progetti. E
1: grazie.
0: Aspettiamo che escano queste nuove produzioni che partono dal laboratorio Generazione Creativa.
1: Non vedo l'ora anch'io.
0: E che tu possa pubblicare presto un altro EP o anche...
1: In realtà c'è un singolo in uscita il 3 luglio, quindi...
0: Ah, il 3 luglio, puoi anticiparci il titolo?
1: Sì, si chiamerà Femmana Femmana.
0: Allora, ricordiamoci, il 3 luglio su tutte le piattaforme digitali uscirà Femmina Femmina di Dario Cuomo.
1: Grazie, grazie.
0: Adesso noi chiudiamo con un altro brano che è appunto l'ultimo invece appena uscito, Amore Miserabile.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, Dario.

sera in cui mi sento sola, trovo riparo nella tua parola. Pensa a quanto amore ho dato, ma non ricambiato, ora voglio darlo a te. Ho il ricordo di ogni lacrima versata, di un cuore infranto e una guancia bagnata. La tua voce è una mano che mi accarezza piano, veglia sempre su di me.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato è Tempesta di Miriam Scirocco, che è qui con noi in studio. Complimenti Miriam, benvenuta.
1: Ciao Francesca, grazie mille per l'invito. Sono molto contenta di essere qui, di essere con te, di questa intervista. Sono molto emozionata e, che dire, sono molto grata per questa giornata.
0: E noi siamo felici che tu sia qui, perché c'è appunto energia positiva, giovane, ci stai dando tanta carica. Questo brano era bellissimo, è scritto e composto interamente da te, quindi è proprio una tua creatura. E anche se adesso l'abbiamo ascoltato insieme al tuo compagno Fabio Schember. E come nasce proprio questa tua passione per la musica? Quando hai scoperto che nella vita, io so, poi racconteremo la tua storia, tu fai tantissime certo. cose, fai l'università, già lavori, però questa fiamma proprio per la musica, quando è scoppiata la scintilla?
1: È come si dice, dal grembo materno, è nata proprio dal grembo di mamma, probabilmente perché mio papà faceva ascoltare già la musica, quindi già avvicinava la musica al pancione di mamma. E quindi da lì è nata, poi sono cresciuta con quella passione e ho iniziato in realtà da probabilmente veramente da bambina, quando dovevo già avere forse una voce bianca, ma in realtà i maestri dicevano: signora, sua figlia ha una voce scura già da adulta, e avevo solo 10 anni. Quindi iniziai proprio a 10 anni a studiare in accademia canto. E poi ho continuato con il liceo musicale e non mi sono mai fermata. Non ho continuato con il conservatorio, che è sempre rimasto un pochettino un mio pallino, però posso dire che la musica, in una proprio fase particolare della mia vita, durante lo studio universitario, quello che attualmente sto completando e portando a termine.
0: Stiamo facendo lettere moderne?
1: Sì, sto terminando con lettere moderne, l'esame di latino. Però,
0: quindi
1: sì.
0: È faticoso il latino?
1: Sì, molto molto faticoso, però devo dire la verità che quel percorso mi ha portato veramente ad avere ancora di più una consapevolezza, proprio a riconoscere che la musica era la mia fonte non solo di ispirazione, ma la mia musa ispiratrice, perché il percorso universitario ti insegna tanto, ma non ti insegna quanto la musica. Grazie a Dio
0: posso coniugare entrambe le cose, quindi sì. Hai una preparazione veramente completa a 360 sì. gradi sì. Perché comunque sopportare la musica, che è emozione, anche se poi è rigore, perché c'è anche
1: sì.
0: molta precisione, anche quando si parla di improvvisazione si improvvisa quando in realtà si conosce bene quello che si sta facendo.
1: Vero.
0: Però anche la preparazione universitaria ti dà quella struttura anche proprio culturale che ti sì. permette di dare il meglio di te stessa, perché quando uno sa trovare le parole giuste, quando uno sa dare voce alle proprie emozioni, ai propri sentimenti, sicuramente ha una marcia in più, come si vede che tu hai proprio in maniera spontanea. Ma quali erano le canzoni che ti faceva ascoltare tuo padre? C'era una che ti ricordavi che da piccolina canticchiavi sempre?
1: Allora, in realtà sì, papà faceva tanto veramente leva sui pilastri. Laura Pausini e Eros Ramazzotti. Ricordo che uno dei brani che più ascoltavo è Ascolta il tuo cuore di Laura Pausini. La canticchiavo tanto, perché effettivamente Ascolta il tuo cuore può sembrare un'espressione banale, ma in realtà ha un significato molto molto intenso. Ascolta il tuo cuore, ascolta quello che hai dentro, scopri quello che hai dentro, riesci a capire veramente chi tu sei, per cosa sei nata e qual è lo scopo a cui sei chiamata. E questo probabilmente me lo sono portata poi anche da adulta. Ho cercato, ecco, di ricordare quello che mi hanno insegnato i miei genitori e di riportarlo poi nella mia crescita, cercando di capire io chi fossi realmente.
0: È bello, perché si vede che sei molto determinata, e la determinazione nasce dalla conoscenza di se stessi, e quindi in questo veramente stai andando alla grande con molta energia. E infatti anche questo brano che hai è un po' il tuo manifesto, Tempesta. Ce ne vuoi parlare? Come è nato? Quando l'hai scritto?
1: Allora, Tempesta, premetto che è nato in uno studio di registrazioni con dei colleghi e degli amici nella vita, che hanno hanno insieme a me cercato di creare quello che oggi è il mio inedito, ma quello che oggi è, diciamo, un brano penso che possa parlare a tante persone, tanti coetanei, tanti adolescenti e perché no anche adulti. Perché Tempesta è nato in un periodo molto particolare della mia vita, veramente molto forte. Quello che forse ha fatto crollare quel velo solo di bellezza che io ho sempre visto nella vita, perché ho sempre avuto uno spirito molto positivo, molto allegro, molto solare. Quindi sono stata cresciuta proprio nella gioia e pensavo, e per lungo tempo ho pensato che quella gioia potesse durare per sempre, quindi non ero pronta ai momenti di difficoltà. Solo quando effettivamente mi sono ritrovata a vivere un periodo così intenso della mia vita, a perdere tante cose, a perdere forse tutto, veramente molto intenso, ho proprio capito che in realtà nella vita tutto può venire meno, ci possono essere tante incertezze, ma quello che in realtà mi ha in un certo senso ravvivata, mi ha ridonato vita, è stata quella speranza sempre accesa in riferimento alla mia fede. E la fede mi ha portato a credere che la tempesta poteva prima o poi terminare, poteva prima o poi veramente essere proprio dimenticata, come una tempesta che viene, perché a volte la tempesta serve, che ti fa veramente diventare una roccia per quello che poi sarà. Perché se fosse tutto bello, probabilmente non riusciremmo mai ad apprezzare i momenti solo positivi della vita. Riusciremmo effettivamente a vivere una vita solo basata su quello che possiamo ricevere, senza mai essere pronti a quello che la vita ci può togliere. Ma solo quando riusciamo effettivamente ad essere pronti ad una vita che sì, ci può togliere, ma la nostra identità rimane sempre ferma, nessuno ti fa più crollare. E la fede è stata in realtà proprio la soluzione, perché ho provato a trovare gioia in tante cose, soluzione in tante cose, ma nessuna è riuscita quanto alla fede a colmare quel vuoto che avevo dentro. E quindi Tempesta racchiude in realtà anche una
0: rivoluzione in qualche
1: modo. Rivoluzione, perché una frase specifica che amo tanto è: ogni vita una storia, ogni uomo una memoria. La tempesta non è per sempre, viene e va. Quindi qualsiasi ascoltatore ci stia ascoltando, sappi che la tua tempesta non dura per sempre, qualsiasi essa sia.
0: Ci sarà sempre poi una fine, e sì, il cielo tornerà ad aprirsi, le nuvole si diradano e alla fine il sole torna sempre a splendere. Bisogna solo aspettare a volte e rendersi, lasciare fluire le cose, cercando di non opporre neanche troppa resistenza, perché a volte ci si può ferire di più. È molto bello tutto quello che stai dicendo. I tuoi obiettivi futuri?
1: Allora, i miei obiettivi futuri, in realtà ogni volta che mi sono posta degli obiettivi, la vita mi ha sempre, diciamo, ribaltato tutto, nel senso che non mi aspettavo in realtà oggi di essere qui, perché magari tempo addietro i miei obiettivi erano diversi. Quindi io inizio a progettare, continuo a sognare, magari mi vedo continuando a cantare, continuando...
0: Ecco, come ti vedi? Che se ti dovessi immaginare adesso fra 10 anni?
1: Sicuramente con la mia famiglia.
0: Diciamo, questa è la tua, in realtà, poi è la tua priorità.
1: No, priorità, però è un desiderio con la mia famiglia, è assolutamente quello di poter continuare a cantare, poter continuare, ecco, a vivere una vita sana, equilibrata, poter continuare a sognare, cantare, vivere, stare con gli altri, socializzare, fare quello che amo, quindi cantare, insegnare, stare con il prossimo. Mi pongo degli obiettivi perché so che è giusto lavorare, è giusto poter sognare, ma io credo proprio che la vita ogni tanto ti sorprenda, quindi io progetto.
0: È bello anche lasciarsi sorprendere.
1: Sì, mi piace essere sorpresa.
0: E bisogna avere, come dici tu, degli obiettivi, però poi a volte la vita ti porta da un'altra parte. Non è detto che la strada che ti indichi sia sia peggiore, a volte migliore anche di quella che avevamo immaginato.
1: Assolutamente.
0: Quindi bisogna,
1: sì,
0: bisogna lasciarsi a volte guidare dagli eventi, anche mantenendo ben saldi però il proprio, i propri valori, i propri obiettivi.
1: Assolutamente,
0: però
1: sì,
0: insomma, non bisogna, la flessibilità è fondamentale poi per godersi la vita e vivere bene nel migliore dei modi. E noi ti auguriamo veramente tanto successo in tutto quello che tu voglia fare, che sia appunto la famiglia, che sia la musica, che sia lo studio, in ogni cosa speriamo, e che tu possa portare sempre questa grande energia nel mondo. E io penso che questo sia, guarda, l'augurio più grande che io ti voglio fare, perché io penso che possa, quando tu porti il sole, porti il sorriso, lo recuperi sempre quello che spendi per gli altri e per il mondo che ti sta attorno, alla fine in qualche modo ti ritorna sempre. E l'ultima domanda, volevo sapere un po' come era stata la tua esperienza nell'ambito di Generazione Creativa.
1: Allora, l'ambito di Generazione Creativa è stato veramente un progetto non solo sociale ma di vita, quindi consiglio a chi ci sta ascoltando magari di partecipare ai prossimi bandi, perché ci hanno dato delle grandissime opportunità anche qui oggi.
0: Tu
1: veramente
0: con
1: significa
0: Giovanni Bloch?
1: Cosa?
0: Tu eravate con Giovanni Bloch?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: Sì, sì. Posso dire che veramente è stata una grandissima opportunità, e soprattutto perché conosci persone nuove, conosci creativi come te, conosci, ecco, socializzi con persone come te che hanno effettivamente magari un medesimo sogno. E posso dire che in realtà i ragazzi che abbiamo conosciuto, che ho conosciuto, sono tutti ragazzi straordinari, ma dato che questo progetto ci ha portato proprio a creare dei gruppi, perché ci saranno dei brani che usciranno, un progetto sociale basato proprio su delle tematiche molto importanti, abbiamo toccato tematiche importanti, non cercando veramente di essere quanto più sensibili a temi attuali. Noi, il gruppo di cui faccio parte, parlerà del femminicidio, ha creato una canzone sul femminicidio che uscirà a breve, e veramente c'è stata una grande sinergia e proprio una comunicazione reale tra noi colleghi del gruppo, perché credo che siamo stati anche accomunati da uno stesso sentimento, non solo quello di fare musica, ma quello di voler far arrivare una voce. Quello che dico sempre nella mia vita, io non voglio solo cantare, io voglio essere voce di qualcosa, voglio essere voce di un tema che possa raggiungere quante più persone, perché oggi tra i giovani veramente, ma tra i giovani ma proprio nel mondo intero, è importante fare la differenza, proprio la musica deve trasmettere qualcosa, un messaggio, deve essere rivoluzione. Quindi grazie anche a Generazione Creativa per questa opportunità, grazie ai docenti, grazie a te Francesca per l'ospitalità.
0: E io ringrazio te invece di questa chiacchierata e di tutte le cose belle che ci hai raccontato, e penso che quello che hai detto io te lo auguro di portarlo in ogni giorno della tua vita e di realizzarlo. Ricordiamo appunto che siamo stati con Miriam Scirocco e il suo primo brano che abbiamo ascoltato proprio all'inizio di questo incontro è Tempesta. Lo trovate sulle pagine, è già uscito? Sulle pagine,
1: uscirà a breve.
0: A breve?
1: Uscirà a breve, è depositato. Uscirà a breve,
0: allora,
1: perché
0: c'è un po' sulle piattaforme,
1: sì,
0: digitali.
1: Sì, sì.
0: E tu invece, se ti vogliamo seguire sui social, come
1: Miriam Scirocco Voice.
0: Perfetto, Miriam Scirocco Voice per voi oggi, e grazie infinite di essere stata qui con noi.
1: Grazie a te Francesca.

0: E abbiamo appena ascoltato Sinti di Fabio Schember, che è qui con noi in studio, sempre reduce dal gruppo Generazione Creativa. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno Francesca.
0: Diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, con questo tuo brano ci hai veramente aperto un universo che già ti presenta nel migliore dei modi. E tu sei pianista, produttore, arrangiatore e stai studiando anche all'università, hai un percorso discografico, nonostante tu sia giovanissimo, già molto solido. E sei già nel 2024 con Bestiario, è stato un album che ha visto la partecipazione addirittura della banda della Pausta, che sono i storici collaboratori di Vinicio Capossela, quindi insomma hai iniziato subito alla grande. Parlaci proprio di come è nata questa tua passione per la musica.
1: In realtà la passione è venuta facendo la musica, perché poi inizialmente come molti ragazzini della mia generazione giocavo a calcio, una bella promessa che però non è mai stata mantenuta, perché mi ha devastato quell'esperienza. Bellissimo, ho girato l'Italia, sono stato fuori, poi a un certo punto, forse intorno ai 15-16 anni, mi sono avvicinato un po' per gioco a quello che è il pianoforte, perché ne avevo uno in casa. E inizialmente ci cantavo su senza suonarlo, perché era un piano digitale spento, quindi muovevo i tasti, però ci cantavo solamente su. Incontrai un amico che stava studiando classico e dissi: dammi qualche consiglio, dammi qualche cosa. E cominciai a mettere le mani sul pianoforte, un po' distinto, un po' seguendo alcune indicazioni. Poi mi sono formato da solo, col tempo è diventata una cosa un po' più grossa, perché ho iniziato a scrivere canzoni, a conoscere tante persone. Infatti l'ultimo disco che ho fatto, che non è ancora uscito, ci sono ben 25 musicisti che hanno partecipato, e nel primo ci sono 10-11 musicisti, tra cui i fratelli Briuolo della banda della Posta. È nato veramente solamente per gioco, per sfogo, per occupare del tempo, perché poi, ecco, rettifico, io mi sono laureato in Accademia delle Belle Arti, quindi ho terminato gli studi e non ho mai intrapreso quella vita universitaria accademica della musica. Poi è diventata una roba un po' più concreta negli ultimi tempi, girando, facendo matrimoni, prendendo anche la considerazione buona degli altri. Allora ho detto: perché no? Perché non divertirci? E quindi sì, ho arrangiato il disco a un'amica, ho fatto due dischi miei, uno che è uscito, Bestiario, un altro che dovrà
0: uscire.
1: Perché
0: Bestiario? Perché hai scelto questo titolo?
1: Perché è il titolo di una raccolta di racconti di Julio Cortázar, dove ci sono circa 8 racconti all'interno, e ho preso due di questi racconti, che il primo che si chiama Casa Occupata e l'ultimo che si chiama Bestiario, e li ho uniti creando io una storia, che poi il disco si chiama Bestiario, e poi c'è anche la traccia che si chiama Bestiario, di circa 6 minuti.
0: Coraggioso, e oggi che dicono che non debbano durare più di 3 minuti, che l'attenzione sì, subito scema, invece sei riuscito.
1: No, nel mio piccolo faccio quello che mi pare, poi quando ci sono delle imposizioni dall'alto, diciamo, se ci vuoi stare a quel gioco ci stai, altrimenti se hai un'esigenza di raccontare in 10 minuti, racconta anche in 10 minuti.
0: Mi pare giustissimo. Poi, tra l'altro, sei entrato anche a far parte della Kermesse Dignità Autonome di Prostituzione di Luciano Melchionna.
1: Sì,
0: che esperienza
1: sì.
0: È stata? È uno spettacolo bellissimo, no, che ha un successo strepitoso da anni. Io lo andai a vedere a Castel dell'Ovo
1: l'ho
0: trovato bellissimo.
1: E io lì mi sono esibito, perché non era al Bellini quando mi sono esibito. Ma a parte che quando mi è arrivata la chiamata, che io l'avevo visto da spettatore 3-4 volte, ho detto: ma in che senso sono ospite d'onore di Dignità Autonoma di Prostituzione? Quindi andai lì e mi portai una band corposa, che era di batterista, percussionista, flautista, eccetera, ed è stato un momento altissimo, perché poi ballerini intorno, gente, platea gigantesca in uno spazio così suggestivo, fa il suo effetto addosso. Quindi mi tremavano un po' le gambe, le labbra e la gola, però l'abbiamo portata a casa anche quella lì. È stato molto molto bello, molto bello.
0: Benissimo. E dicevi, con questo tuo nuovo lavoro, che si chiamerà Niente Più Si Muoverà, che ancora non è uscito, che è detto che vede la collaborazione di 25 musicisti,
1: sì,
0: tra cui Daniele Sepe e Piero Perelli,
1: sì.
0: E inizi con un'estetica un po' diversa, si apre a contaminazioni più world, mediterranee, arabe, c'è qualcosa che senti di dover raccontare, però raccogliendo un po' tutte le voci che è attorno a te, cioè come se fossi uscita da una parte, dal tuo mondo, dalla tua cameretta, per guardare tutto quello che ti sta dicendo intorno a te il mondo.
1: Sì, no, a parte questo, perché c'era un'esigenza poi negli ultimi due anni di voler raccontare qualcosa che è meno legato alla biografia, all'autobiografia, ma più legato a quelle che sono anche le cose che si assorbono dall'esterno, come può essere la musica che viene da un territorio straniero che non ho mai visitato, o banalmente una guerra, una voce che ci arriva da un Medio Oriente o da un Sud America. A parte che sono sempre stato interessato a quelle che sono le politiche estere, a quello che è anche il fermento musicale e culturale delle altre zone del mondo, partendo da una base chiaramente mediterranea, però la fortuna grande è di avere una squadra fissa oltre a quegli altri 20 musicisti che hanno tutti quanti uno studio e un approfondimento sullo strumento a sé. Per esempio il bassista è metallaro, la percussionista viene dal popolare, il flautista da musica classica e etnica, Ubaldo il chitarrista suona africano, musica del Togo, del Senegal. Quindi a parte che mi sono arrivate influenze proprio dirette, perché oltre ad essere musicisti sono miei amici, però poi c'è stato anche il tema, quello che ho affrontato con le parole, quindi ho detto ok, forse bisogna anche vestirli in modo diverso, a qualcuno dare, ecco, Sinti è una milonga, quindi è un tango argentino malinconico da ballare tristissimi abbracciati, e il pezzo con Daniele Sepe invece è Tempo di uccidere, che è il titolo di un romanzo di Ennio Flaiano, l'unico che ha scritto, che tratta proprio di colonialismo italiano, è stato il primo libro in Italia a trattarlo, anche in forma romanzesca, ma a delineare quell'aspetto storico che molto spesso in Italia si dimentica. E quindi ci sono sonorità africane.
0: Sei un accanito lettore, ami molto leggere.
1: Sì, sì, sì, sono un accanito lettore e un accanito non elettore. Sì, sì, sì, sono un accanito lettore. È per questo che sono arrivato a quello.
0: E tra l'altro hai sviluppato anche un sodalizio artistico con la poetessa Gloria Riggio.
1: Sì, sì, sì.
0: Cos'è il progetto Periodi Ipotetici?
1: Allora, Periodi Ipotetici è una sua poesia, perché noi ci siamo incontrati circa 3 anni fa in una notte di spensieratezza in un locale che gestivo anche. C'era un pianoforte, ci siamo messi lì, lei a leggere le sue poesie e a suonarci su. Lei fa Poetry Slam, che sarebbe poesia orale. Abbiamo trovato questo connubio bellissimo e siamo andati in giro per l'Italia a portare questo spettacolo che si chiama Periodi Ipotetici, che fa capo a una sua poesia che parla principalmente di... in un testo quasi ironico, no? Dove, che ne so, si dice immaginiamo se mio zio ancora si definisse fascista. Pensa. Per poi arrivare alla fine e dire che effettivamente questo è tutto vero, cioè che è tutto reale, non è solamente una cosa campata in aria, come anche la destra, non so se posso dirlo qui, però magari ci fanno passare, il generale Vannacci, no? Pensiamo, minimizzando tutto. E quindi c'è questo aspetto politico che viene sia dalle mie canzoni sia dalle sue poesie, l'abbiamo messa sotto forma di spettacolo dove io improvviso ogni sera con la chitarra o col pianoforte sul suo testo, che resta sempre lo stesso, ma ogni sera improvvisando Gesù sembra sempre una generazione nuova.
0: Tu sei un autodidatta in realtà musicalmente parlando, però hai sviluppato una grande versatilità che spazia appunto dalla canzone classica napoletana, dicevamo, alla musica world a cui ti stai avvicinando sempre di più, e al jazz.
1: Ah.
0: In realtà, secondo te, dov'è la tua vera anima? O la stai ancora cercando?
1: Ho paura di trovarla, perché poi altrimenti mi sembra di dover fare capo a lei, no? Invece, secondo me, è meglio che migra. Meglio che per il momento vada raccogliendo e poi magari un giorno analizzarci io e l'anima e dire ok, siamo approdati qui e qui resteremo. Però per il momento è veramente quella possibilità di non prendere un aereo e di andare da tutte le parti. Lascio la mia anima spaziare, perché di aerei non ne ha bisogno, no? In questo mettiamolo sotto questo aspetto.
0: Perché hai scelto di partecipare a questo gruppo di lavoro, la Generazione Creativa?
1: Ma un po' perché col fatto che sto producendo, che sono anche non soggetto a nessuno, no? Non ho vincoli di sorta, sapevo che lì sarei stato quasi costretto a lavorare a un tema che mi veniva affidato, non a una cosa che mi metto io e scrivo. Quindi è anche una sfida di lavorare in gruppo per sperimentare nuovi campi. Ecco, abbiamo parlato di femminicidio, che
0: cos'è la cosa che ti ha lasciato di più questa esperienza?
1: Credo la dinamica di gruppo, perché ripeto, io ho sempre lavorato in solitaria e poi ho chiamato i musicisti, invece qui si è proprio creato dal niente insieme, ci si è incontrati, ci si è scontrati.
0: Dico, un bel gruppo di lavoro.
1: Sì, un bellissimo gruppo di lavoro. Infatti veramente è stata quella la dinamica più bella, almeno per me, ma penso anche in generale, secondo me.
0: Com'è stato presentare anche i tuoi lavori agli altri? Il riscontro, hai detto a un certo punto anche la parola, hai usato scontrati, ci sono stati dei momenti di frizione?
1: No, ma perché è necessario che ci sia anche uno scontro per creare qualcosa di concretamente bello, o che concretamente valido, non per forza bello. Però non è un vero e proprio scontro, magari qualcuno andava per le sue idee, diciamo, guarda che questa cosa qui magari è una parolina. Venendoci incontro abbiamo fatto sì che questo pezzo venisse nel miglior modo possibile, e credo che siamo tutti quanti abbastanza entusiasti anche di quegli scontri. Ma perché
0: quando,
1: è necessario.
0: Quando lo vedremo? Quando uscirà?
1: Questo non lo so, c'è tutto un lavoro da fare di mix e master che non farò io perché non mi compete, non sono proprio adatto, però credo nei prossimi 2 mesi, dai.
0: Quindi lo aspettiamo con ansia. Perché il titolo Niente più si muoverà?
1: Perché è l'ultima frase che dico a cappella di un brano che si chiama Punto e a capo, che parla di come effettivamente ci sia una generazione, quella mia e quella dopo la mia, che non so per quale cosa e motivo esalta spesso il duce anche con dei canti che so bella bissina. E mi sono trovato fuori al pub dove vado sempre, ho sentito cantare questi ragazzi queste canzoni colonialiste, coloniali, e le ultime frasi del pezzo, che è una tarantella, quindi si balla su una canzone che in realtà denuncia qualcosa, dice: se la rabbia spopola e parti alla carica sulla pace dei cortei, niente più si muoverà. Che è un invito banalmente a non stare in silenzio, a non sopportare per forza tutte le cose, perché alla fine questo è uno stato di benessere. Ci sono delle cose che non vanno, ci sono delle cose che vanno denunciate e che va fatto, altrimenti niente più si muoverà.
0: Benissimo, quindi per te la musica ha ancora anche una missione sociale, una missione politica?
1: Non gli do solamente questo, cioè alla fine l'artista decide quello che vuole dire, e gli ascoltatori decidono cosa ascoltare. Non credo che debba avere e debba essere relegato a una funzione di, perché non è svincolato, non è responsabile.
0: Ma infatti hai detto anche, di, non di. Cioè,
1: ah no, anche sicuramente, ma anche tu, cioè penso che dal Novecento abbiamo capito che l'artista può essere qualsiasi cosa, dissacrante o ultrareligioso o spietato o impegnato politicamente, può essere tutto, poi sta agli altri decidere se ascoltarlo o meno.
0: Perfetto, e adesso vorremmo ascoltare un tuo brano live, che so che vorrai farci sentire, Vedi loro lo sanno, che è già stato pubblicato adesso proprio a marzo.
1: Sì, è uscito a marzo, il 27 marzo se non erro, ed è stata la prima canzone che è uscita da questo disco. Ed è uno sguardo bambinesco di quello che può succedere quando si hanno gli aerei sopra la testa. E non sono aerei che decollano e portano, che so, le persone, i passeggeri da una zona all'altra, ma da cui ci cade qualcosa, quindi comincia proprio così.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Noi ti ringraziamo, nostro buon protettore. Dacci ancora la forza di far ridere gli uomini, di sopportare serenamente le loro assordanti risate e lascia pure che essi ci credano felici. Più ho voglia di piangere e più gli uomini si divertono, ma non importa. Io li perdono, un po' perché essi non sanno, un po' per amor tuo.

0: con la luce in viso e le parole, storia di un folle attore.
1: O mare, io da Pedro cielo, e non specchio valore, fatte sale e pensiero. Rimane, tu non sai che succede, o si chiovo sto sole.

0: pianeta c'è poi qualcuno su questo mondo capace di far ridere me come io faccio ridere gli altri.
1: Rai Radio Live Napoli.

che brutto suono che ha. Maggio sonna. Mi sento fermo cuore. Oh mamma mia bella.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

no voglio uno, pagami se non vuoi, canto per te.

C'è una canzone scritta che non canterei, che non canterei. E più ci rifletto, più non trovo ragione, perché la testa corre dietro al cuore. A volte vorrei solo strapparlo fuori e stringerlo forte.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento

0: banalità, ma io ti parlo ancora.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Porto gattone con un stemma rete.
2: Sì, sì. A cupulella qua vi si era aizzato.
3: Perché?
2: Passi scampani hanno fattura.

0: Mamma da poca picchitava bene.
1: Perché? Siedo la pala e mi ha

Fogo meno scema. Ma mi scassa di mano, forse stringere. Si provi con chi le cosa fanno insieme a te. Senza mancano obiettivi, senza meno prospettive. Non è per cattiveria, ma te marda se sta con te.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Caterina, vengo da una città dove la strada ti serve più dei quaderni a quadretti, e neanche morto andrò mai via da là, che anche se è vero che perde, meglio che vincere senza più affetti. Io ti ringrazio di spiegarmi le cose, tipo l'IVA o l'amore, quanto costa al chilo il tuo cuore, la posizione nostra esatta dal sole, che dici posso pagare in parole. Fai tutto un conto il corpo con il cuore, magari

come vedi in fondo è tutto qua. Amarsi, alzarsi alle sette, spegnere le sigarette, dirsi va bene, ci vediamo là. Cercare un'ora le chiavi nella giacca o cosa avevi ieri. Io ti ringrazio di sapere le cose, a parte l'IVA e l'amore, cosa conviene mangiare, la posizione che dobbiamo tenere in questo tipo di conversazione, gli errori che sarebbe meglio non fare in questa specie di storia d'amore.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Ma perché poi alla fine mi avessi tesi. Vabbè, ma io no, cioè, non sei paziente, veramente ce l'ho, è che non mi tiro paura che tu mi ricevi, no. Comunque, mo, stavo pensando, no? Nuovo cose. Ma se è maschio, mi chiama Diego.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sporco e nessuno se ne importa e ognuno aspetta sorte.

0: ore 16.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
2: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

El liquido, el liquido. Tengo liquido en gabi, tenga milma. El liquido, milma, tenga milma. Ho buone luoghi, milma. Buone luoghi, milma. El liquido, milma, che tiene in gabi. Tu tieni a milma. È liquida milma, tieni un liquido in capo, tieni a milma. È liquida milma. O mai non voglio milma. Rai non voglio milma.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: sai, che mi addormesso in questi braccia. Stamore si è fatto un laccio, si mi allontano cuore straccia, sto cuore straccia.
1: Ma se mi avvicino tu mi mordi, non mi allontano che ti scordi.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tanti soldi. Ancora uno spritz, con me lo spritz, tocca cambiare a cormelluzzo. Mi caracollo col collo di cazzo, datemi il cesso altrimenti stramazzo.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.

0: Abbiamo appena ascoltato Beat Generation del professor Lello Savonardo, che qui abbiamo ascoltato in versione cantautore, ma lui è anche il coordinatore scientifico dell'Osservatorio Giovani della Federico II, nonché del corso di laurea in comunicazione della Federico II. Proprio per questo è anche coordinatore del progetto, tantissimo, sei coordinatore di tutto praticamente, del progetto Generazione Creativa. Grazie di essere qui e benvenuto.
1: Grazie per questo invito, è sempre bellissimo partecipare alle conversazioni qui su Rai Radio Live Napoli con te, Francesca, perché mi sento...
0: Grazie mille.
1: Mi sento a casa, mi sento sempre accolto benissimo e questo mi fa molto piacere.
0: I ragazzi di oggi sembrano sempre connessi anche attraverso i social, ma cos'è che esprimono attraverso i social in realtà?
1: I giovani si esprimono soprattutto sui social sempre di più attraverso le emozioni. Le emozioni sono al centro delle comunicazioni dei giovani. Dobbiamo fare in modo che anche attraverso l'arte possono essere canalizzate verso un impegno sociale.
0: Quindi è anche un modo per dare voce alle esigenze giovanili, ma anche per avvicinarli alla cosa pubblica, alle istituzioni, per restituire credibilità, perché adesso molto spesso i giovani sono un po' delusi, un po' scettici verso le istituzioni.
1: Sono disattenti, disillusi, non capiscono il linguaggio della politica tradizionale perché è lontano da loro. Hanno bisogno di qualcosa che possa arrivare alle loro emozioni, ai loro sentimenti e soprattutto qualcuno che li ascolti, perché senza ascoltare i loro linguaggi, le loro emozioni, i loro bisogni, le loro istanze, non è possibile nemmeno adottare delle politiche giovanili efficaci. Dobbiamo renderli protagonisti partendo dalla loro voce e non dalla nostra.
0: Io vi ringrazio tantissimo per tutti questi progetti che fate per i giovani, perché appunto i giovani devono essere protagonisti della loro vita ma anche del nostro futuro, e quindi dobbiamo investire su di loro, e come più volte sottolineato anche in questo nostro incontro bisogna

0: ascoltarli, ascoltare le loro emozioni, e l'arte è il veicolo più importante per farle uscire, per permettere loro di trovare un canale per dare sfogo a ciò che sono, a ciò che vogliono diventare. E comunque grazie a loro e in questa collaborazione sinergica tra le istituzioni, l'università e anche gli artisti del nostro territorio riusciamo a creare qualcosa di veramente importante. Io vi ringrazio, speriamo che tutti questi giovani possano diventare dei velisti che sappiano affrontare il mare aperto e gestire anche le intemperanze del mare e le tempeste. E grazie a voi che gli date gli strumenti per poter imparare a farlo giorno dopo giorno.
1: Grazie per questa splendida intervista.

0: E abbiamo appena ascoltato con Manu Loop di Dario Cuomo, che è con noi in studio. Ciao Dario, benvenuto.
1: Ciao, ciao Francesca, grazie.
0: Tu non è la prima volta che vieni qui a Diretta Live, ci siamo visti anche l'anno scorso, ci hai portato gli altri tuoi brani per Generazione, per Creative.
1: Allora era il Creative,
0: quello era il Creative. E diciamo, la tua creatività porta sempre...
1: Non si è mai fermata.
0: Non si è mai fermata, e quest'anzi ho visto che hai fatto tante cose quest'anno.
1: Bisogna farle, altrimenti subito si dimentica. In realtà nessuno mi conosce ancora, però un giorno mi conoscerà. Quello che voglio dire è che l'anno scorso è stato un bellissimo percorso, e quando poi ho risentito il prof Savonardo e Anna e mi hanno parlato di questo nuovo upgrade, diciamo, del laboratorio dello scorso anno, non potevo che accettare, anche perché è bellissimo il fatto di poter insieme ad altre persone poter scrivere una canzone che poi tra l'altro tratta di un tema sociale, come per esempio il nostro gruppo parla di integrazione, quindi è qualcosa di bellissimo.
0: È bellissimo anche perché ormai qualunque cosa si faccia oggi è sempre più importante fare squadra, in un mondo in cui le proposte sono tantissime. Io vedo però che voi giovani avete questa capacità che forse mancava un po' a quelli dell'altra generazione, la capacità di fare, io neanche dico squadra, accordata, nel senso che chi sale si sale insieme e ognuno aiuta l'altro a fare un passo in avanti, e dalla dialettica, dal confronto nasce sempre qualcosa di molto bello. Io tra l'altro so che tu hai partecipato anche al concerto di Capodanno a Piazza Rebic. Quindi di strada quest'anno ne hai fatta tanta.
1: Volevo proprio mettere un accento su questa cosa, nel senso che io prima di fare questo laboratorio lo scorso anno ero molto solitario, una persona che si produceva da solo, scriveva da solo. Poi questo laboratorio in realtà mi ha dato mi ha cambiato un po' il modo di vedere le cose, la mia visione, e nel momento in cui ho iniziato a collaborare, a conoscere altre persone e a vedere che comunque c'era la stessa spinta creativa anche negli altri, e da allora è cambiato tutto. Quindi, come hai detto benissimo, è il raggrupparsi, il condividere idee è importantissimo per andare avanti.
0: Allora, diciamo che la tua musica è uscita dallo spazio privato della tua cameretta nel 2023 con Vlen e un film francese.
1: Sì, assolutamente.
0: E poi c'è stato Adore Mar nel 24, Valenciaga, TQS.
1: C'è stato anche un EP tra queste canzoni che si chiama Vince sempre a sera.
0: Vince sempre a sera, esatto. Sì. Com'è stato per te già produrre un EP?
1: È stato stupendo, perché comunque l'idea di base era quello di scrivere tutto in acustico, anche l'arrangiamento, quindi ho dovuto conoscere nuovi percussionisti, nuovi chitarristi, bassisti. È stato bellissimo sia l'atto di creazione che anche nel momento in cui è uscito, perché alla fine poi è un pezzo di te che regali al mondo, quindi bellissimo.
0: E questo è molto bello. E adesso praticamente è uscito anche da poco Amore Miserabile, che è qui che è cambiato anche un po' stile, perché il pop ha delle influenze più afrobeat, R&B.
1: Sì, allora in realtà ho ragionato sul fatto che io canto in napoletano, ma non ho nessuna influenza dal punto di vista musicale napoletana, e quindi mi sono detto adesso o la calcifico, la rendo ancora più forte questa differenza, questo contrasto, oppure vado verso il mandolino, cioè, per dirla proprio molto banalmente. E quindi niente, mi sono prefisso di creare un nuovo tipo di sound che può andare bene secondo me col napoletano, che è questa specie di fusione tra il pop, l'R&B, l'afrobeat. E non so, ho chiesto a ChatGPT di dirmi che cosa ne pensa, mi ha detto questo è post napoletano, quindi
0: stai inaugurando un nuovo genere. Ma questo
1: ovviamente
0: è bello, perché comunque bisogna andare sempre avanti. E poi diciamo il melting pot culturale fa proprio parte un po' della napoletanità, questa città porosa, città di mare che ha accolto varie generazioni, quindi c'è comunque commistione di vari generi, di varie culture, sicuramente a qualcosa di unico perché mantiene le radici sulla nostra terra, il nostro territorio, però si apre al mondo, e ormai bisogna necessariamente aprirsi al mondo, e Napoli è caposcuola in questo.
1: Sì, assolutamente.
0: E quali sono le tue fonti di ispirazione?
1: E allora, su tutti c'è sicuramente la coppia Battistimo Gol, anche se non c'entra nulla con quello che faccio, però è un qualcosa che quando per esempio ho il blocco dello scrittore, tra virgolette, la prima cosa che faccio è ascoltare Battisti, Anima Latina. Però per quanto riguarda, diciamo, i più contemporanei, sono innamoratissimo di Tropico, di Davide Petrella. E vabbè, Vesuviano, comunque mi piace molto la nuova wave napoletana che sta pian piano venendo fuori.
0: Questi, sogni, diciamo, nel cassetto?
1: Sogni nel cassetto, in realtà volevo diventare papà, questo era il mio sogno e lo sono diventato un mese scorso, quindi so a posto.
0: Grazie. Che bello.
1: Questo era il mio sogno.
0: Come si chiama?
1: Si chiama Silvana Aurora. Doppio nome,
0: Silvana,
1: senza
0: Aurora.
1: Virgole, perché sa d'imbarazzo, scrivo un nome tuo.
0: E cosa senti? Se adesso le volessi lasciare un messaggio oggi, cosa le diresti?
1: A papà, trovati un lavoro subito, prima possibile, perché io non avrò una pensione e non potrò mantenerti.
0: Anche se ti auguriamo di avere tanto successo.
1: Grazie,
0: e
1: grazie.
0: Che come ogni musicista poi tu possa cantare fino a 100 anni.
1: Grazie.
0: E quindi, e soprattutto vivere di quello che ti piace, di arte, che io penso che sia
1: quello che
0: sto
1: facendo, infatti sono felicissimo di questo.
0: E io credo che l'importante è crederci nelle proprie cose e perseverare, lo dico sempre,
1: la
0: perseveranza
1: è, la cosa
0: è una grande virtù.
1: Sì, grazie.
0: Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo.
1: Viva il lupo.
0: Per tutti i tuoi progetti. E
1: grazie.
0: Aspettiamo che escano queste nuove produzioni che partono dal laboratorio Generazione Creativa.
1: Non vedo l'ora anch'io.
0: E che tu possa pubblicare presto un altro EP o anche...
1: In realtà c'è un singolo in uscita il 3 luglio, quindi...
0: Ah, il 3 luglio, puoi anticiparci il titolo?
1: Sì, si chiamerà Femmana Femmana.
0: Allora, ricordiamoci, il 3 luglio su tutte le piattaforme digitali uscirà Femmina Femmina di Dario Cuomo.
1: Grazie, grazie.
0: Adesso noi chiudiamo con un altro brano che è appunto l'ultimo invece appena uscito, Amore Miserabile.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, Dario.

sera in cui mi sento sola, trovo riparo nella tua parola. Pensa a quanto amore ho dato, ma non ricambiato, ora voglio darlo a te. Ho il ricordo di ogni lacrima versata, di un cuore infranto e una guancia bagnata. La tua voce è una mano che mi accarezza piano, veglia sempre su di me.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato è Tempesta di Miriam Scirocco, che è qui con noi in studio. Complimenti Miriam, benvenuta.
1: Ciao Francesca, grazie mille per l'invito. Sono molto contenta di essere qui, di essere con te, di questa intervista. Sono molto emozionata e, che dire, sono molto grata per questa giornata.
0: E noi siamo felici che tu sia qui, perché c'è appunto energia positiva, giovane, ci stai dando tanta carica. Questo brano era bellissimo, è scritto e composto interamente da te, quindi è proprio una tua creatura. E anche se adesso l'abbiamo ascoltato insieme al tuo compagno Fabio Schember. E come nasce proprio questa tua passione per la musica? Quando hai scoperto che nella vita, io so, poi racconteremo la tua storia, tu fai tantissime, certo, cose, fai l'università, già lavori, però questa fiamma proprio per la musica, quando è scoppiata la scintilla?
1: Come si dice, dal grembo materno, è nata proprio dal grembo di mamma, probabilmente perché mio papà faceva ascoltare già la musica, quindi già avvicinava la musica al pancione di mamma. Quindi da lì è nata, poi sono cresciuta con quella passione e ho iniziato in realtà da probabilmente veramente da bambina, quando dovevo già avere forse una voce bianca, ma in realtà i maestri dicevano: signora, sua figlia ha una voce scura già da adulta, e avevo solo 10 anni. Quindi iniziai proprio a 10 anni a studiare in accademia canto. E poi ho continuato con il liceo musicale e non mi sono mai fermata. Non ho continuato con il conservatorio, che è sempre rimasto un pochettino un mio pallino, però posso dire che la musica, in una proprio fase particolare della mia vita, durante lo studio universitario, quello che attualmente sto completando e portando a termine.
0: Stai facendo lettere moderne?
1: Sì, sto terminando con lettere moderne, l'esame di latino. Però,
0: quindi
1: sì.
0: È faticoso latino.
1: Sì, molto molto faticoso, però devo dire la verità che quel percorso mi ha portato veramente ad avere ancora di più una consapevolezza, proprio a riconoscere che la musica era la mia fonte non solo di ispirazione, ma la mia musa ispiratrice, perché il percorso universitario ti insegna tanto, ma non ti insegna quanto la musica. Grazie a Dio
0: riesci a coniugare entrambe le cose, quindi
1: sì,
0: hai una preparazione veramente completa a 360
1: sì,
0: gradi
1: sì,
0: perché comunque sopportare la musica, che è emozione, anche se poi è rigore, perché c'è anche
1: sì,
0: molta precisione, anche quando si parla di improvvisazione si improvvisa quando in realtà si conosce bene quello che si sta facendo.
1: Vero.
0: Però anche la preparazione universitaria ti dà quella struttura anche proprio culturale che ti
1: sì,
0: permette di dare il meglio di te stessa, perché quando uno sa trovare le parole giuste, quando uno sa dare voce alle proprie emozioni, ai propri sentimenti, sicuramente ha una marcia in più, come si vede che tu hai proprio in maniera spontanea. Ma quali erano le canzoni che ti faceva ascoltare tuo padre? C'era una che ti ricordavi che da piccolina canticchiavi sempre?
1: Allora, in realtà sì, papà faceva tanto veramente leva sui pilastri. Laura Pausini e Eros Ramazzotti. Ricordo che uno dei brani che più ascoltavo è Ascolta il tuo cuore di Laura Pausini. La canticchiavo tanto perché effettivamente Ascolta il tuo cuore può sembrare un'espressione banale, ma in realtà ha un significato molto molto intenso. Ascolta il tuo cuore, ascolta quello che hai dentro, scopri quello che hai dentro, riesci a capire veramente chi tu sei, per cosa sei nata e qual è lo scopo a cui sei chiamata. E questo probabilmente me lo sono portata poi anche da adulta. Ho cercato, ecco, di ricordare quello che mi hanno insegnato i miei genitori e di riportarlo poi nella mia crescita, cercando di capire io chi fossi realmente.
0: È bello perché si vede che sei molto determinata, e la determinazione nasce dalla conoscenza di se stessi, e quindi in questo veramente stai andando alla grande con molta energia. E infatti anche questo brano che hai è un po' il tuo manifesto, Tempesta, ce ne vuoi parlare? Come è nato, quando l'hai scritto?
1: Allora, Tempesta, premetto che è nato in uno studio di registrazioni con dei colleghi e degli amici nella vita, che hanno hanno insieme a me cercato di creare quello che oggi è il mio inedito, ma quello che oggi è, diciamo, un brano penso che possa parlare a tante persone, tanti coetanei, tanti adolescenti e perché no anche adulti. Perché Tempesta è nato in un periodo molto particolare della mia vita, veramente molto forte. Quello che forse ha fatto crollare quel velo solo di bellezza che io ho sempre visto nella vita, perché ho sempre avuto uno spirito molto positivo, molto allegro, molto solare. Quindi sono stata cresciuta proprio nella gioia e per lungo tempo ho pensato che quella gioia potesse durare per sempre, quindi non ero pronta ai momenti di difficoltà. Solo quando effettivamente mi sono ritrovata a vivere un periodo così intenso della mia vita, a perdere tante cose, a perdere forse tutto, veramente molto intenso, ho proprio capito che in realtà nella vita tutto può venire meno. Ci possono essere tante incertezze, ma quello che in realtà mi ha in un certo senso ravvivata, mi ha ridonato vita, è stata quella speranza sempre accesa in riferimento alla mia fede. E la fede mi ha portato a credere che la tempesta poteva prima o poi terminare, poteva prima o poi veramente essere proprio dimenticata, come una tempesta che viene, perché a volte la tempesta serve, che ti fa veramente diventare una roccia per quello che poi sarà. Perché se fosse tutto bello, probabilmente non riusciremmo mai ad apprezzare i momenti solo positivi della vita. Riusciremmo effettivamente a vivere una vita solo basata su quello che possiamo ricevere, senza mai essere pronti a quello che la vita ci può togliere. Ma solo quando riusciamo effettivamente ad essere pronti ad una vita che sì, ci può togliere, ma la nostra identità rimane sempre ferma, nessuno ti fa più crollare. E la fede è stata in realtà proprio la soluzione, perché ho provato a trovare gioia in tante cose, soluzione in tante cose, ma nessuna è riuscita quanto alla fede a colmare quel vuoto che avevo dentro. E quindi Tempesta racchiude in realtà anche una
0: rivoluzione in qualche
1: modo. Rivoluzione, perché una frase specifica che amo tanto è: ogni vita, una storia, ogni uomo, una memoria. La tempesta non è per sempre, viene e va. Quindi qualsiasi ascoltatore ci stia ascoltando, sappi che la tua tempesta non dura per sempre, qualsiasi essa sia.
0: Ci sarà sempre poi una fine, e
1: sì,
0: il cielo tornerà a,
1: sì, assolutamente sì,
0: ad aprirsi, le nuvole si diradano e alla fine il sole torna sempre a splendere. Bisogna solo aspettare a volte e rendersi, lasciare fluire le cose, cercando di non opporre neanche troppa resistenza, perché a volte ci si può offrire di più. È molto bello tutto quello che stai dicendo. I tuoi obiettivi futuri?
1: Allora, i miei obiettivi futuri, in realtà ogni volta che mi sono posta degli obiettivi, la vita mi ha sempre, diciamo, ribaltato tutto, nel senso che non mi aspettavo in realtà oggi di essere qui, perché magari tempo addietro i miei obiettivi erano diversi. Quindi io inizio a progettare, continuo a sognare, magari mi vedo continuando a cantare,
0: Ecco, come ti vedi? Che se ti dovessi immaginare adesso fra 10 anni?
1: Sicuramente con la mia famiglia.
0: Diciamo, questa è la tua, in realtà, poi è la tua priorità.
1: Non priorità, però è un desiderio con la mia famiglia, è assolutamente quello di poter continuare a cantare, poter continuare, ecco, a vivere una vita sana, equilibrata, poter continuare a sognare, cantare, vivere, stare con gli altri, socializzare, fare quello che amo, quindi cantare, insegnare, stare con il prossimo. Mi pongo degli obiettivi perché so che è giusto lavorare, è giusto poter sognare, ma io credo proprio che la vita ogni tanto ti sorprenda, quindi io progetto.
0: È bello anche lasciarsi sorprendere.
1: Sì, mi piace essere sorpresa.
0: E bisogna avere, come dici tu, degli obiettivi, però poi a volte la vita ti porta da un'altra parte. Non è detto che la strada che ti indichi sia sia peggiore, a volte migliore anche di quella che avevamo immaginato.
1: Assolutamente.
0: Quindi bisogna,
1: sì,
0: bisogna lasciarsi a volte guidare dagli eventi, anche mantenendo ben saldi però il proprio, i propri valori, i propri obiettivi.
1: Assolutamente,
0: però
1: sì,
0: insomma, non bisogna, la flessibilità è fondamentale poi per godersi la vita e vivere bene nel migliore dei modi. E noi ti auguriamo veramente tanto successo in tutto quello che tu voglia fare, che sia appunto la famiglia, che sia la musica, che sia lo studio, in ogni cosa speriamo, e che tu possa portare sempre questa grande energia nel mondo. E io penso che questo sia, guarda, l'augurio più grande che io ti voglio fare, perché io penso che possa, quando tu porti il sole, porti, wow, il sorriso, lo recuperi sempre quello che spendi per gli altri e per il mondo che ti sta attorno, alla fine in qualche modo ti ritorna sempre. E l'ultima domanda, volevo sapere un po' come era stata la tua esperienza nell'ambito di Generazione Creativa.
1: Allora, l'ambito di Generazione Creativa è stato veramente un progetto non solo sociale ma di vita, quindi consiglio a chi ci sta ascoltando magari di partecipare ai prossimi bandi, perché ci hanno dato delle grandissime opportunità, anche qui oggi
0: tu
1: veramente significa...
0: Giovanni Bloch?
1: Cosa?
0: Tu eravate con Giovanni Bloch?
1: Sì,
0: perfetto.
1: Sì, sì. Posso dire che veramente è stata una grandissima opportunità, e soprattutto perché conosci persone nuove, conosci creativi come te, conosci, ecco, socializzi con persone come te che hanno effettivamente magari un medesimo sogno. E posso dire che in realtà i ragazzi che abbiamo conosciuto, che ho conosciuto, sono tutti ragazzi straordinari, ma dato che questo progetto ci ha portato proprio a creare dei gruppi, perché ci saranno dei brani che usciranno, un progetto sociale basato proprio su delle tematiche molto importanti, abbiamo toccato tematiche importanti, non cercando veramente di essere quanto più sensibili a temi attuali. Noi, il gruppo di cui faccio parte, parlerà del femminicidio, ha creato una canzone sul femminicidio che uscirà a breve, e veramente c'è stata una grande sinergia e proprio una comunicazione reale tra noi colleghi del gruppo, perché credo che siamo stati anche accomunati da uno stesso sentimento, non solo quello di fare musica, ma quello di voler far arrivare una voce. Quello che dico sempre nella mia vita, io non voglio solo cantare, io voglio essere voce di qualcosa, voglio essere voce di un tema che possa raggiungere quante più persone, perché oggi tra i giovani veramente, ma tra i giovani ma proprio nel mondo intero, è importante fare la differenza, proprio la musica deve trasmettere qualcosa, un messaggio, deve essere rivoluzione. Quindi grazie anche a Generazione Creativa per questa opportunità, grazie ai docenti, grazie a te Francesca per l'ospitalità.
0: E io ringrazio te invece di questa chiacchierata e di tutte le cose belle che ci hai raccontato, e penso che quello che hai detto io te lo auguro di portarlo in ogni giorno della tua vita e di realizzarlo. Ricordiamo appunto che siamo stati con Miriam Scirocco e il suo primo brano che abbiamo ascoltato proprio all'inizio di questo incontro è Tempesta. Lo trovate sulle pagine, è già uscito? Sulle pagine.
1: Uscirà a breve.
0: A breve?
1: Uscirà a breve. È depositato.
0: È depositato.
1: Uscirà
0: perfetto,
1: a breve.
0: Allora,
1: perché
0: ci siamo sulle piattaforme,
1: sì,
0: digitali.
1: Sì, sì.
0: E tu invece, se ti vogliamo seguire sui social, come
1: Miriam Scirocco Voice.
0: Perfetto. Miriam Scirocco Voice per voi oggi, e grazie infinite di essere stata qui con noi.
1: Grazie a te, Francesca.

0: E abbiamo appena ascoltato Sinti di Fabio Schember, che è qui con noi in studio, sempre reduce dal gruppo Generazione Creativa. Ciao Fabio, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno Francesca.
0: Diciamo che se il buongiorno si vede dal mattino, con questo tuo brano ci hai veramente aperto un universo che già ti presenta nel migliore dei modi. E tu sei pianista, produttore, arrangiatore e stai studiando anche all'università, hai un percorso discografico, nonostante tu sia giovanissimo, già molto solido. E sei già nel 2024 con Bestiario, è stato un album che ha visto la partecipazione addirittura della banda della Pausta, che sono i storici collaboratori di Vinicio Capossela. Quindi insomma hai iniziato subito alla grande. Parlaci proprio di come è nata questa tua passione per la musica.
1: In realtà la passione è venuta facendo la musica, perché poi inizialmente come molti ragazzini della mia generazione giocavo a calcio, una bella promessa che però non è mai stata mantenuta, perché mi ha devastato quell'esperienza. Bellissimo, ho girato l'Italia, sono stato fuori, poi a un certo punto, forse tra intorno ai 15-16 anni, mi sono avvicinato un po' per gioco a quello che è il pianoforte, perché ne avevo uno in casa. E inizialmente ci cantavo su senza suonarlo, perché era un piano digitale spento, quindi muovevo i tasti, però ci cantavo solamente su. Incontrai un amico che stava studiando classico e dissi: dammi qualche consiglio, dammi qualche cosa. E cominciai a mettere le mani sul pianoforte, un po' distinto, un po' seguendo alcune indicazioni. Poi mi sono formato da solo, col tempo è diventata una cosa un po' più grossa, perché ho iniziato a scrivere canzoni, a conoscere tante persone. Infatti l'ultimo disco che ho fatto, che non è ancora uscito, ci sono ben 25 musicisti che hanno partecipato, e nel primo ci sono 10-11 musicisti, tra cui i fratelli Briuolo della banda della Posta. È nato veramente solamente per gioco, per sfogo, per occupare del tempo, perché poi, ecco, rettifico, io mi sono laureato in Accademia delle Belle Arti, quindi ho terminato gli studi e non ho mai intrapreso quella vita universitaria accademica della musica. Poi è diventata una roba un po' più concreta negli ultimi tempi, girando, facendo matrimoni, prendendo anche la considerazione buona degli altri. Allora ho detto: perché no? Perché non divertirci? E quindi sì, ho arrangiato il disco a un'amica, ho fatto due dischi miei, uno che è uscito, Bestiario, un altro che dovrà
0: uscire.
1: Perché
0: Bestiario? Perché hai scelto questo titolo?
1: Perché è il titolo di una raccolta di racconti di Julio Cortázar, dove ci sono circa 8 racconti all'interno, e ho preso due di questi racconti, che il primo che si chiama Casa Occupata e l'ultimo che si chiama Bestiario, e li ho uniti creando io una storia, che poi il disco si chiama Bestiario, e poi c'è anche la traccia che si chiama Bestiario, di circa 6 minuti.
0: Coraggioso, e oggi che dicono che non debbano durare più di 3 minuti, che l'attenzione sì, subito scema, invece sei riuscito.
1: No, nel mio piccolo faccio quello che mi pare, poi quando ci sono delle imposizioni dall'alto, diciamo, se ci vuoi stare a quel gioco ci stai, altrimenti se hai un'esigenza di raccontare in 10 minuti, racconta anche in 10 minuti.
0: Mi pare giustissimo. Poi, tra l'altro, sei entrato anche a far parte della Kermesse Dignità Autonome di Prostituzione di Luciano Melchionna.
1: Sì,
0: che esperienza
1: sì.
0: È stata? È uno spettacolo bellissimo, no, che ha un successo strepitoso da anni. Io lo andai a vedere a Castel dell'Ovo
1: l'ho
0: trovato bellissimo.
1: E io lì mi sono esibito, perché non era al Bellini quando mi sono esibito. Ma a parte che quando mi è arrivata la chiamata, che io l'avevo visto da spettatore 3-4 volte, ho detto: ma in che senso sono ospite d'onore di Dignità Autonoma di Prostituzione? Quindi andai lì e mi portai una band corposa, che era di batterista, percussionista, flautista, eccetera, ed è stato un momento altissimo, perché poi ballerini intorno, gente, platea gigantesca in uno spazio così suggestivo, fa il suo effetto addosso. Quindi mi tremavano un po' le gambe, le labbra e la gola, però l'abbiamo portata a casa anche quella lì. È stato molto molto bello, molto bello.
0: Benissimo. E dicevi, con questo tuo nuovo lavoro, che si chiamerà Niente Più Si Muoverà, che ancora non è uscito, che è detto che vede la collaborazione di 25 musicisti,
1: sì,
0: tra cui Daniele Sepe e Piero Perelli,
1: sì.
0: E inizi con un'estetica un po' diversa, si apre a contaminazioni più world, mediterranee, arabe, c'è qualcosa che senti di dover raccontare, però raccogliendo un po' tutte le voci che è attorno a te, cioè come se fossi uscita da una parte, dal tuo mondo, dalla tua cameretta, per guardare tutto quello che ti sta dicendo intorno a te il mondo.
1: Sì, no, a parte questo, perché c'era un'esigenza poi negli ultimi 2 anni di voler raccontare qualcosa che è meno legato alla biografia, all'autobiografia, ma più legato a quelle che sono anche le cose che si assorbono dall'esterno, come può essere la musica che viene da un territorio straniero che non ho mai visitato, o banalmente una guerra, una voce che ci arriva da un Medio Oriente o da un Sud America. A parte che sono sempre stato interessato a quelle che sono le politiche estere, a quello che è anche il fermento musicale e culturale delle altre zone del mondo, partendo da una base chiaramente mediterranea, però la fortuna grande è di avere una squadra fissa oltre a quegli altri 20 musicisti che hanno tutti quanti uno studio e un approfondimento sullo strumento a sé. Per esempio il bassista è metallaro, la percussionista viene dal popolare, il flautista da musica classica e etnica, Ubaldo il chitarrista suona africano, musica del Togo, del Senegal. Quindi a parte che mi sono arrivate influenze proprio dirette, perché oltre ad essere musicisti sono miei amici, e però poi c'è stato anche il tema, quello che ho affrontato con le parole, quindi ho detto ok, forse bisogna anche vestirli in modo diverso, a qualcuno dare, ecco, Sinti è una milonga, quindi è un tango argentino malinconico da ballare tristissimi abbracciati, e il pezzo con Daniele Sepe invece è Tempo di uccidere, che è il titolo di un romanzo di Ennio Flaiano, l'unico che ha scritto, che tratta proprio di colonialismo italiano, è stato il primo libro in Italia a trattarlo, anche in forma romanzesca, ma a delineare quell'aspetto storico che molto spesso in Italia si dimentica. E quindi ci sono sonorità africane.
0: Sei un accanito lettore, ami molto leggere.
1: Sì, sì, sì, sono un accanito lettore e un accanito non elettore. Sì, sì, sì, sono un accanito lettore. È per questo che sono arrivato a quello.
0: E tra l'altro hai sviluppato anche un sodalizio artistico con la poetessa Gloria Riggio.
1: Sì, sì, sì.
0: Cos'è il progetto Periodi Ipotetici?
1: Allora, Periodi Ipotetici è una sua poesia. Perché noi ci siamo incontrati circa 3 anni fa in una notte di spensieratezza in un locale che gestivo anche, c'era un pianoforte, ci siamo messi lì, lei a leggere le sue poesie e a suonarci su, lei fa poetry slam, che sarebbe poesia orale. Abbiamo trovato questo connubio bellissimo e siamo andati in giro per l'Italia a portare questo spettacolo che si chiama Periodi Ipotetici, che fa capo a una sua poesia che parla principalmente di... in un testo quasi ironico, no? Dove, che ne so, si dice immaginiamo se mio zio ancora si definisse fascista, pensa. Per poi arrivare alla fine e dire che effettivamente questo è tutto vero, cioè che è tutto reale, non è solamente una cosa campata in aria, come anche la destra, non so se posso dirlo qui, però magari ci fanno passare, il generale Vannacci, no? Pensiamo, minimizzando tutto. E quindi c'è questo aspetto politico che viene sia dalle mie canzoni, sia dalle sue poesie, l'abbiamo messa sotto forma di spettacolo dove io improvviso ogni sera con la chitarra o col pianoforte sul suo testo, che resta sempre lo stesso, ma ogni sera improvvisandoci su sembra sempre una generazione nuova.
0: Tu sei un autodidatta in realtà, musicalmente parlando, però hai sviluppato una grande versatilità che spazia appunto dalla canzone classica napoletana, dicevamo, alla musica world a cui ti stai avvicinando sempre di più, e al jazz.
1: Ah.
0: In realtà, secondo te, dov'è la tua vera anima? O la stai ancora cercando?
1: Allora, ho paura di trovarla, perché poi altrimenti mi sembra di dover fare capo a lei, no? Invece, secondo me, è meglio che migra. Meglio che per il momento vada raccogliendo e poi magari un giorno analizzarci io e l'anima e dire ok, siamo approdati qui e qui resteremo. Però per il momento è veramente quella possibilità di non prendere un aereo e di andare da tutte le parti. Lascio la mia anima spaziare, perché di aerei non ne ha bisogno, no? In questo mettiamolo sotto questo aspetto.
0: Perché hai scelto di partecipare a questo gruppo di lavoro, la Generazione Creativa?
1: Ma un po' perché col fatto che sto producendo, che sono anche non soggetto a nessuno, no? Non ho vincoli di sorte, sapevo che lì sarei stato quasi costretto a lavorare a un tema che mi veniva affidato, non a una cosa che mi metto io e scrivo. Quindi è anche una sfida di lavorare in gruppo per sperimentare nuovi campi. Ecco, abbiamo parlato di femminicidio, che
0: cos'è la cosa che ti ha lasciato di più questa esperienza?
1: Credo la dinamica di gruppo, perché ripeto, io ho sempre lavorato in solitaria e poi ho chiamato i musicisti, invece qui si è proprio creato dal niente insieme, ci si è incontrati, ci si è scontrati.
0: Dico, un bel gruppo di lavoro.
1: Sì, un bellissimo gruppo di lavoro. Infatti veramente è stata quella la dinamica più bella, almeno per me, ma penso anche in generale, secondo me.
0: Com'è stato presentare anche i tuoi lavori agli altri? Il riscontro, hai detto a un certo punto anche la parola, hai usato scontrati, ci sono stati dei momenti di frizione?
1: No, ma perché è necessario che ci sia anche uno scontro per creare qualcosa di concretamente bello, o che concretamente valido, non per forza bello. Però non è un vero e proprio scontro, magari qualcuno andava per le sue idee, diciamo, guarda che questa cosa qui magari è una parolina. Venendoci incontro abbiamo fatto sì che questo pezzo venisse nel miglior modo possibile, e credo che siamo tutti quanti abbastanza entusiasti anche di quegli scontri. Ma perché
0: quando,
1: è necessario.
0: Quando lo vedremo? Quando uscirà?
1: Questo non lo so, c'è tutto un lavoro da fare di mix e master che non farò io, perché non mi compete, non sono proprio adatto, però credo nei prossimi 2 mesi, dai.
0: Quindi lo aspettiamo con ansia. Perché il titolo Niente più si muoverà?
1: Perché è l'ultima frase che dico a cappella di un brano che si chiama Punto e a capo, che parla di come effettivamente ci sia una generazione, quella mia e quella dopo la mia, che non so per quale cosa e motivo esalta spesso il duce anche con dei canti che so bella bissina. E mi sono trovato fuori al pub dove vado sempre, ho sentito cantare questi ragazzi queste canzoni colonialiste, coloniali, e le ultime frasi del pezzo, che è una tarantella, quindi si balla su una canzone che in realtà denuncia qualcosa, dice: se la rabbia spopola e parti alla carica sulla pace dei cortei, niente più si muoverà. Che è un invito banalmente a non stare in silenzio, a non sopportare per forza tutte le cose, perché alla fine questo è uno stato di benessere. Ci sono delle cose che non vanno, ci sono delle cose che vanno denunciate e che va fatto, altrimenti niente più si muoverà.
0: Benissimo, quindi per te la musica ha ancora anche una missione sociale, una missione politica?
1: Non gli do solamente questo, cioè alla fine l'artista decide quello che vuole dire, e gli ascoltatori decidono cosa ascoltare. Non credo che debba avere e debba essere relegato a una funzione di, perché non è svincolato, non è responsabile.
0: Ma infatti hai detto anche di... non di.
1: Ah cioè, no, anche sicuramente, ma anche tu, cioè penso che dal Novecento abbiamo capito che l'artista può essere qualsiasi cosa, dissacrante o ultrareligioso o spietato o impegnato politicamente, può essere tutto, poi sta agli altri decidere se ascoltarlo o meno.
0: Perfetto, e adesso vorremmo ascoltare un tuo brano live, che so che vorrai farci sentire, Vedi loro lo sanno, che è già stato pubblicato adesso proprio a marzo.
1: Sì, è uscito a marzo, il 27 marzo se non erro, ed è stata la prima canzone che è uscita da questo disco. Ed è uno sguardo bambinesco di quello che può succedere quando si hanno gli aerei sopra la testa. E non sono aerei che decollano e portano, che so, le persone, i passeggeri da una zona all'altra, ma da cui ci cade qualcosa, quindi comincia proprio così.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: RAI Radio Live Napoli.

cose avrò dimenticato, nei lati nascosti dall'inquadratura. Chissà le persone che io ho abbandonato per tenere fede alla sceneggiatura. Se mai guarderanno quello che ho girato, se vedranno me o sembrerò la mia controfigura. A volte ho l'impressione

dei lati nascosti dall'inquadratura. Chissà le persone che io ho abbandonato per tenere fede alla sceneggiatura. Se mai guarderanno quello che ho girato, se mi accuseranno di

musica è come speranza, carindoro l'ora dove ne trova, e lacrime sotto sto cielo brillano ancora senza paura. O bene che forte lo tempo, stanotte ancora tu cerca, e mo' io volesse sapere tu che

so come stella, come preghiera che sanno curare. L'amore che forte lo tempo, stanotte ancora ti cerca. E mo, io volesse sapere tu che pensi.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Grazie.
1: Forze dell'ordine hanno collaborato in pieno perché ci hanno reso la vita molto più facile. Noi dobbiamo scusarci per qualche leggero disagio che è stato dovuto anche alla massiccia partecipazione. Non avevamo previsto un pubblico così numeroso. Credeteci, questo ci conforta, però in certi momenti ci crea difficoltà. Credeteci, qualche disagio è dovuto a motivi e obiettivi non derivanti dalla nostra volontà. Noi ci siamo impegnati tutti a fare le cose per bene.

0: stava lì, quanta premura.
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbò, ma so chi li svedei sono.
0: Ci sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egregato tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo gli

non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

come fosse una cicogna con in bocca un bimbo grande. Io odio col sorriso sulle labbra la leggerezza nel cuore, la sana determinazione di un corpo allenato. Io odio perché così mi hanno insegnato i miei demoni custodi quando gli angeli sono volati via, via, via. Io odio perché d'amore è pieno il vuoto della vita promessa e mai esaudita, perché d'amore sono piene le buone.

terre palestinesi della mia anima, nei luoghi caldi della rivolta o del dignitoso silenzio. Lì non puoi smuoverlo tanto facilmente, non ci provare. Sono sazio di odio, potrei anche scoppiare, e dopo lo scoppio sono certo che il mio cuore tornerebbe a pulsare, perché è fatto così e non lo puoi fermare. E tu, e tu.

0: Pouvez décimer.
1: È finita la carta igienica, ma il mio culo e le mie mani.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

per non ti sbagliare conto quando arriva a fine mese. E infatti la ricordo tutte spese. Ti trovo che stucca e che lo è. O vino non tu vive e misturato. E o fumo serve solo a chi te sorde. Pure una sigaretta porta spese. Tu pensi quanto puoi economizzare. Ti scrivo tutto, che sia asciuta, si è tornata o si è restata.

misturato e o fumo serve solo agli tesori. Pure una sigaretta porta spesa. Tu pensa quanto puoi economizzare.

Sta d'ora all'est proprio un bondo vic, meno una d'ora fritta. Ma arriva in da stanza. Io sento e dico, a spie vero. O frutto più scontrosa che si vede arrivare con tristezza, con pocondria, quasi senza gioia, che essa arriva, è una danna passata, e se ne chiude. Sino poco più vecchio, quando un'età è nell'anno, non volesse vedere che torna a verla, vorria sempre l'estate.

ma mi dicette un'amica che stendeva, povera Alessia, che ci vogliono fare? Ti pare una sciocchezza, ma è una frega. A me se lo vogliono, a dire se mi fanno impressione.

e fa brutta figura. È tutta la damigia, è tutta la da gente che io sempre stupido.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

va bene così? Posso ancora pensare che questo dolore sia estraneo? Si va bene così? Riesco ancora a far finta di essere eterno? Ma se poi arriva qui, risultando persino in anticipo sul suo binario, come faccio a essere pronto? Dimmi come che...

dimmi se c'è dell'altro che posso imparare. Insegnami a volare, insegnami a far finta di sapere inventare qualunque cosa penso, così io mi concedo.

E va bene così. Oggi il sole è lo stesso che c'era al liceo quell'inverno. Si va bene così. Riesco ancora a far finta.

dormi chiusi, tu non vieni. Di là, con un minuto di imbastanza mia. Non è un capriccio che ti voglio fare.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

che c'era vento che soffiava in cortile e di fiore a volare questo già si sapeva, che Carla non volesse proprio dormire ma la zia lo faceva, e di domenica che aria festiva, anche se non estiva Carla già lo sognava, di uscire con un elegante vestito per alzare la lampo cerca già un marito.

e con un salto ha fatto rapido il volo dalla stanza di sopra sulla paglia infine. Scappando ha perso un orecchino di strass, l'allergia starnutisce e il suo naso patisce. La zia che stava tra la veglia di Rem, cusala che fa bene nella stanza di fianco, ha inteso un grido ed un vetro infranto. Carla non ha mai pianto, Carla non ha mai pianto. Han chiamato il dottore stregone, magone mangione che fa il professore. Ha tastato, toccato, ascoltato, bollato e persino certificato che la ragazza è certamente illesa, fa la parte offesa perché è innamorata e fa la parte della fata pretesa, ambita e difesa in tutto il vicinato. Lei cerca il segno che diceva la mamma, Carla non farne un dramma che l'amore è sorpresa, ci vuole anche una discreta pretesa per

0: aria che c'era per aria, aria primaverile, ti invita ad uscire. Quanto è dolce dormire nel mese di aprile, c'era tanto silenzio in cortile. E con un salto ha fatto rapido il volo, la finestra era aperta proprio sopra il fienile. Cercava un segno del suo primo amore nell'odore di aprile. Carla salta in cortile.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

numerate una fede quando questi preghiere servevano a pochi. In dei momenti ero severo, no, ma tu marai quella che non si può avere, quella che tutti chiamano a rispetto. Eppure se la Bibbia è un libro assai lungo, non so signore stasera promette che annaggi mai gli anni di c'è una volta, che non mi figlio quando viene morto. Tu con questa raggio solo che parola e cavolo c'è quando spassano la bocca. Tu sei come femmina è nata, tu sei annura come avaritato, ma catte che sorda non fosse sangue. Tu mi affascina perché è pericoloso, e ne tengo tu in gola perché è nervoso, nervoso.

si tradisce in un nuovo fama. O prima mola ma lua dall'aria, mai mai ci resi ma vola sa. Sono a basciori, non aspettando che arriva su carica che sostanza. Uggiammo viaggiare a speranza perché ci salvassimo a tambaranza. Bella e buona finanza, ragazzotti in dei tempi gerozzi che ci venuto in terra. Ma chi ce l'ha mannato in gola, manita Michele, ma ricca, ma come se è permesso. Ma l'ha già cresciuto con mano figlia, un bar a sparato faccio male. Un ricetto non ci sta mai consiglio, ma sono un criminale. Prima essere un compagno, a vendetta non sarà mai roccia. O voglio con luce a foro che fino a perdere la voce.

passa. Tu mi hai messo a spalle muro e poi mi hai segno d'inganno. Tu mi guardi con luce che non ha paura e poi mi hai ritto fallo. E tu sai che tu sei proibito, tu ti paghi cercando. Faccio quello che vuoi perché sono amore.

È tutta la vita che ci perdi sempre in queste situazioni. Tu dici che perché ci metti il cuore, io dico che sei pigro. E non ci riesci proprio a muoverti se prima non ti fanno male, a fare un passo in qualche direzione se prima non ti spingono. Però hai scoperto che quando ti spingono è una forza che fuori dal normale, che commuove, tanto è bella, capace di creare tutto quello che tu ami, e questo forse può bastare.

poesia di Brecht che dice: quando guido io sto attento a non sembrare troppo serio, penso al passeggero. E forse è proprio questo il trucco, stare concentrati sulla strada ma non troppo, che

0: forse è proprio questo il trucco, stare concentrati, sì, ma fino a un certo punto. Chissà se questo è il film o è la pubblicità.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

0: Isabella. Isabella, vedi se trovi a Luca, gli dici che lo cerca lo zio Lino a papà. Pasquale! Pasquale, senti, compra il gelato a Isabella, così quella poi trova a Luca e gli dice che lo cerca lo zio Lino a papà. Martina! Martina, vedi che Pasquale non sente. Trova Pasquale, gli dici di comprare il gelato a Isabella e Isabella trova a Luca e gli dice che lo cerca lo zio Lino a papà.
1: Questa creatura dan problemi se ne vanno a ca e là, sono quali uccelli assai smaniosi e fanno stare in pensiero a papà. Ma chi è controlla? Fuori ci stanno a ricuttare, cravattare, figli in trocchia, la cena è alle 8, alle 8.

versi non ti ci puoi fidare. E poi Salvatore, senta papà, stavi tutto sballato con gli orari, pranzo alle 4 e la cena alle 10:30. Salvatore, col microchip neanche te lo devi più ricordare, puoi pensare ai fatti tuoi che quello ti avverte quando è il momento preciso, svizzero, neutrale, e capite? E capite? Poi ce l'hanno pure i tuoi compagni a scuola, pure se non te lo dicono che quelli si vergognano, ce l'ha pure Nunzia. È vero, Nunzia? Martina! Vedi se trovi Annunzia e insieme spiegate a Salvatore che la tecnologia è per il nostro bene. Ah! Oh.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata, sì. Ma ti suona se vola. Mostra cadena una stella. Fa un brescia che pensa. Qual è la cosa più bella che volesse e te volesse ca. Ora si affaccia in tante pensa di mano e l'occhio vanno.

E se una lacrima scende, poi cosa succederà? Cammina fino a che non ci fai più.

Fam res a xivenzar. És una lacrima xena, poi que cosa succederà. Cammina fino a che non già fai più di girella. Cammina sempre.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Questo non sono io, sono solo i miei fluidi che nutrono qualche cosa che sono io. Ma che cosa io non l'ho capito, no, mamma, questo non sono io. Sono solo del grasso e degli organi, ma se questo non sono io, mamma, dimmi chi sono io. Questo non sono io, la prima cosa che ho pensato quando sono nato, la seconda volta tipo mio. Ma con gli occhiali e col cappotto poi non stavo così bene, allora ho preferito lo stile di zio Paperino, un pambranato un po' distratto, ma che proprio grazie a questo riesce a mettersi in risalto. In questo mondo sono stato catapultato appena, sto aspettando già da un po' qualcuno che mi spieghi.

ha un gran bel po' quella lì di Beverly Hills Cop. E chiedo scusa, ma quel film mi ha attraversato così tanto che poi mi è rimasto dentro quasi quanto arma letale. Sarà stato per l'età che suonavo sempre Bach, tutto quanto si è mischiato poi in un'unica entità che adesso va a configurarsi come il miglior tentativo di rappresentare me con tutta la mia umanità. Forse

Ecco, ci siamo a pochi metri dall'impatto che mi accorgo che comunque vada al dado è stato tratto. E a questo punto non ricordo neanche bene da dove proviene questa citazione. Forse era latino, ma cosa importa? Questo flusso di coscienza mi distrae dalla caduta. Forza, devo concentrarmi, però poi mi sorge dubbio sul più bello del tumulto. Vuoi vedere che sono solo una sorta di riassunto?

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

strada vecchia rovanimma noi a portarla. Quattro parole cantate per se sfogar, per se sfogar. Son gazzuso, son gazzato, corro, corro, son capazzo.

quattro parole cantate io sto per cantare. Coppa sto piezza vieggia che tanto ne sentite già. Quattro parole cantate per poter capire sta dove terra sporca lo può venire. Quattro parole cantate per se ricordare la strada vecchia lo venimmo noi a lo portare.

0: diceva, se l'unica antidoto dopo velena che mi arriva sta coperta in uno scarfo, giù sto in allerta quando chiama tu ti ricetta a Dio e sabato mi pareva lunaria.
1: Die for oil, sucker.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sabato senza sole, che giornata. Carmela aveva sci, ma non ne asciuta, voleva una risposta, un'ambasciata, e sta risposta soia non è venuta. E allora del proverbio, dicite me che ne è.

Sabato senza sole come Giove, Carmela te no coro in chiusa chiave, to bene mie ce n'ha già dato.

signor sì, zio figlio no, padrona mia, o sacce casi ricche, ricca soie, ma di sto tuort, a sole mamma mia, a verità, non m'aspettava mai, e già, secondo te, i tenellire, delle vestizie, casa voleva, metto l'onore in lato, sotto i piedi, scarpe sull'amicizia.

sai perché? Ma che se mette stuorna, o stuorna, alle mi s'ambaccia tu. Veniva a faticar tutte mattine, però senza capito qua ragione, tutte compagne che linda l'officina guardavano con occhio e compassione, non solo che mi aveva acceso il cuore, ma quando dice pure io fai sapere, dispreggia, ma dispreggia

nu nu iorna ca la davalo o mala ca facim ca si ghiagna un c'è ricchetta ca da vossa al mare e motorica nata cosa ancora non dava andà a tu sino signore perché si tu

faccia una persona, ritta e chiacchierona, stessa finita, la faccia fa. Ma i sono una sberressa, ma ci me una scommessa.

caille ma frusce, ca sono tipo muscia. E non so per manca tu basa, sta bocca è un'arbicocca e fa trovare una bocca, lo mascio da sa puzza fa.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

come vivete solo per i fiori? Signora mia, facitemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, eh sì, ve lo dà.

bakalım gönül. Per te dolce l'indegno getto amato. Che vi chiede gioventù e salute. Ma vedi amici, che se vi è procida, non mi

fai l'Otello e ti speri. Forse la signorina è già signora.

braços la jornada. Me assada sulla mia tani. Faccia fatta spassare, io dispendiato.

0: Schaffer.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

E quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zitto, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo. E a casa di mamma mi stava, mangiava, dormeva e pensava a campà. E pensaci buono, ciccino mio, pensaci buono, diceva mamma. Il matrimonio, ciccino mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a loro. Tu la rabbia trovo buona, ma però tu puoi pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, ciccino mio, ma per pensare che il tempo non c'è, o vallone che un frase data, mi è capitata e me l'ha già tenuto.

E quello che detto è detto e non si può più ritirà. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa e mamma mia, e riscapolo senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina sulla mente per te toscare. Perciò pensaci pure, cicillo mio,

e pensaci buono Cicillo mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio Cicillo mio, il matrimonio ti fa danna. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crata, una coniglia ti fa diventare. Perciò pensaci buono Cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è. Questa donna che m'ha inguaiata, ma sono sposata e me la c'è tenè. Questa donna che m'ha inguaiata, ma sono sposata e me la c'è tenè.

salutella scesulella che fa riepaciato rinna. Stazioncella strettulella, a do passo treniciulle, che mi pare una paziella che fa riepaciare arrivare.